0: Dit is Hit Dossier met André Kroon.
1: Folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.